pena sala vos ponoshon respine boy visticato alla scienza spase alla scienza se mi hon se mi nadiana long vestie miedo Just call.